0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One, manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
4: It's the weekend!
1: Weekend Number One.
0: Eccoci qui, puntuali per aprire la nostra porzione di Weekend Number One, quella della domenica tra le 7 e le 10. Buongiorno da Manuel.

Ci incanta sempre Bruno Mars. Ogni canzone nuova di questo album splendido che si chiama The Romantic ci incanta nel vero senso della parola. Beh, insomma, credo che fosse proprio l'intenzione dichiarata proprio dal titolo dell'album The Romantic. Ci sono delle canzoni che sono veramente delle dichiarazioni d'amore splendide che uno si può all'occorrenza ricicciare, magari appunto con qualcuno che ti piace, o con qualcuno che vuoi conquistare. E un po' anche una piccola anticipazione di quello di cui parleremo tra poco, quindi appunto conquiste, up to dating, giochi di messaggi, corteggiamenti e cose del genere. Siamo partiti con Bruno Mars e On My Soul, continuiamo con insomma con Dua Lipa, che diciamo che questi problemi non ce li ha più, è con Volata Giuste Nozze, e dalle fotografie che si sono viste del suo matrimonio sembra che sia veramente molto molto innamorata, quindi diciamo che magari i messaggi ci sono tra di loro, ma abbiamo scavallato il tema corteggiamento perché è già andato a buon fine. La riascoltiamo con Love Again su Radio Number One.

un personaggio che ci piace veramente tantissimo, piace molto anche ai nostri ascoltatori. L'abbiamo visto nella combriccola più e più volte, tutte le volte che passa Fulminacci con Maledetto Me o con la canzone di Sanremo che ogni tanto riascoltiamo ancora. Ci sono sempre delle ascoltatrici, per lo più donne, devo dire la verità, che scrivono qualche messaggio proprio quanto mi piace, ovviamente riferito al suo talento artistico, non alla presenza fisica, che comunque, ecco, comunque tanta roba. Fulminacci, mi piacerebbe veramente tanto intervistarlo, secondo me ha un sacco di cose da raccontare, lo fa nella musica e probabilmente lo fa anche dal vivo, chissà mai che magari un giorno capiterà, chi lo sa. E ancora buona domenica da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che prosegue con Shabelle Zay, Bar Song.

0: Song, una canzone che ci piace tantissimo, la canzone del bar, al bar, a bere, al bar. Questa la capiscono soprattutto quelli che ascoltano quotidianamente la combricola di Radio Number One, perché è uno dei nostri tormentoni. E beh, Chavuzzi qualche anno fa ci ha dedicato proprio una canzone al bar, quindi diciamo che non siamo gli unici cultori di questo luogo. A Bar Song su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Spinge, Spinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Una collaborazione nuova per l'estate, quella tra Martin Garrix e Ed Sheeran. Devo dire che nonostante abbiano dei background e delle, diciamo, abitudini musicali, dei gusti musicali probabilmente completamente diversi, si amalgamano molto molto bene. C'è uno scambio, devo dire, molto vivace e prolifico che è arrivato a, insomma, questa canzone, a questa produzione che hanno fatto insieme, che si chiama Repeat It, una delle canzoni che ci porteremo dietro probabilmente per tutta questa bella estate calda, calda, tanto tanto calda, lo so che state soffrendo molto, moltissimo, e ovviamente non mi includo nell'argomento perché non essendo in Italia, diciamo, in questo preciso periodo, in questo momento storico, per fortuna devo dire, perché qui in Canarias non soffriamo fortunatamente ancora, almeno di questo caldo che sta travolgendo appunto l'Italia, ma anche la Spagna, insomma, diciamo che è un fenomeno abbastanza diffuso che a noi per fortuna al momento non tocca. Ancora buongiorno da Manuela Doriani in diretta dalla Spalmas de Gran Canaria. Noi siamo insieme tra le 7 e le 10 come ogni domenica mattina in solitaria, ascoltando musica, prendendo insieme il caffè e chiacchierando anche di cose. Tra poco parliamo di corteggiamento. Katy Perry in arrivo, questo è Firework.

Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One con Sorry, Scusa, Lo Siento, la canzone che ci regalano per l'estate 2026. E parliamo di corteggiamento, come vi ho anticipato. Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare il profilo sulle app di dating, e fin qui magari ci sta, nel senso che ti puoi far scrivere, non lo so, una presentazione, ma se non sei proprio bravissimo magari nello scrivere, ecco, le presentazioni, diciamo, ti puoi far aiutare, ma per chattare, per messaggiare anche con la persona che ti piace. E qui secondo me il voto è zero, cioè la risposta è no, insomma, per chiacchierare con una persona che ti piace, per corteggiare una donna o un uomo che ti piace, insomma, l'intelligenza artificiale no, anche perché credo che si capisca, nel senso, non lo so, insomma, è stato definito effetto Cyrano, quando qualcuno si appropria delle parole di un altro per aiutarlo a conquistare una donna. Su 45 persone, 23 hanno ammesso di aver usato l'intelligenza artificiale appunto per scrivere messaggi, e 22 hanno scoperto che alle loro domande rispondeva l'intelligenza artificiale, quindi il match era truccato da ambo le parti, diciamo, e si sono sentiti ingannati. Ma certo che sì, sicuramente se uno si sente impacciato, insomma, non sa scrivere bene, non è particolarmente creativo, l'intelligenza artificiale ti viene in soccorso. Però diciamo che in amore, no? Cioè, qualche consiglio grammaticale ci può stare. Il fatto che l'algoritmo però crei una versione migliore di noi diventa un po' preoccupante, anche perché a un certo punto, quando c'è l'incontro, poi si arriva alla resa dei conti, no? Nel senso che nessun chatbot può aiutarti mentre stai parlando magari di fronte ad un caffè, una birretta o durante una cena a conversare con la persona. Quindi, nel senso, se scrivendo sei super brillante, poi quando si parla sembra un'altra roba, ecco, magari dall'altra parte qualcuno se ne accorge. A me è successa una roba veramente incredibile proprio su questo tema, ve la racconto tra poco. Però mettiamo prima questa bella canzone di Olivia Dean che si chiama So Easy to Fall in Love. I could be-

0: Si chiama The Wave, questa bella canzone di Jungle su Radio Number One nel Weekend Number One, la mia porzione insieme appunto tra le 7 e le 10 come ogni domenica. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, non vi dico che cos'è ovviamente, suspense, vi dico solo che è del 1979. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

1979, quanti ricordi sbloccati, mamma mia, quante emozioni. Io avevo, cosa avevo? 11 anni quando è uscita questa canzone dei Supertramp, questo capolavoro dei Supertramp che si chiama The Logical Song. Sono le grandi canzoni di Radio Number One.

Radio Number One, anche il weekend non vi lasciamo soli mai, mai, ci svegliamo con voi anche il sabato e la domenica, siamo insieme tra le 7 e le 10 appunto con Weekend Number One. Stavamo parlando dell'utilizzo di ChatGPT per corteggiare una persona, no? Abbiamo scoperto grazie ad un'indagine che è stata fatta che un sacco di persone, soprattutto quelli che usano le app di dating, si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale per essere più brillanti nel corteggiare, nel messaggiare, diciamo, con la persona che vogliono conquistare. Io vi stavo dicendo che mi è capitata una cosa che mi ha lasciato abbastanza, non ho detto niente, però non ho avuto cuore di dire assolutamente nulla. Ho conosciuto qui in Canarias, su un pullman per assurdo, una ragazza colombiana, se non ricordo male. Questa ragazza, appena abbiamo scambiato così due parole per caso, e ha sentito subito che pur parlando spagnolo avevo l'accento italiano, e lei stava frequentando da qualche mese ed era molto innamorata di un ragazzo italiano, e mi diceva che bello che ogni tanto appunto le mandava dei messaggi vocali in italiano, e mi dice: te ne faccio sentire uno. Era molto entusiasta, appunto, le faceva, gli italiani, amava tutti gli italiani. Mi fece sentire questo messaggio in italiano che era assolutamente fatto con l'intelligenza artificiale. Io ho avuto subito questo sospetto, non ho detto niente, ho detto: ah, però che belle parole d'amore, eccetera eccetera. Le ho lasciato continuare il suo sogno, anche perché probabilmente gliela avessi detto non mi avrebbe creduto, ma insomma, perché romperglielo in mille pezzi? Tornata a casa ho fatto la prova, perché ho detto: magari sei tu che sei una brutta persona, hai pensato subito male. E quindi ho digitato su ChatGPT la semplice frase: costruisci un messaggio d'amore per una donna che amo, adesso non mi ricordo, insomma, cosa ho chiesto, ed è venuta fuori la stessa cosa, cioè nel senso era praticamente identico, cioè faceva leva, dice,

0: nostra porzione di Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, alle 11 Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
2: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile. L'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30, azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
7: Weekend Number One.

nostra mente, manifestiamo in questo senso. Un saggio diceva che ha parecchio, per l'appunto, capacità di condizionarci la nostra mente, quindi perché no? Perché non farlo per una buona causa, quello del rinfrescarsi. C'è un disco su Radio Number One, quello di Clean Bandit, Symphony.

0: facilmente sostenibile nel corso dei mesi, ma il reale problema nasce quando lo stesso consumatore attiva contemporaneamente più pagamenti, no? Quindi 10 euro di qua, 20 di là, 13 di là, su piattaforme diverse, si accumulano chiaramente più soldi, quindi in questo modo si accumulano infatti diversi piccoli debiti che, presi singolarmente, appaiono trascurabili, ma che nel complesso possono sicuramente incidere in modo significativo sul bilancio familiare o comunque della singola persona. E devo dire che mi è capitato, perché io un giorno mi sono messa lì e ho detto: ma quanto spendo realmente al mese per il telefonino? E i soldi dell'abbonamento musicale, e la ricarica, e la promozione dei giga. Giuro, volevo svenire in quel momento. Quindi fate molta attenzione anche sotto questo punto di vista. Torniamo tra poco.
1: Weekend number one. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: La musica che cerchi è qui.

tanto voglio pagare tutto subito così non ci penso più, oppure preferisco fare questi pagamenti a rate perché magari una cifra che può essere un pochino più modesta non mi pesa, no, su quella che è la spesa poi mensile ufficiale. Ormai tanti italiani, soprattutto tra i giovani, scelgono questo metodo di pagamento. Le percentuali sono cresciute del 122% negli ultimi anni. Qual è il problema? Che in realtà appunto rischiamo di far sì che ci siano sempre più rate da saldare durante il corso del mese, che quindi la cifra non sia più così tanto modesta, bensì molto molto alta. 393-444-0444, i vostri messaggi, le vostre opinioni. Mio padre mi ha sempre insegnato che bisogna comprare qualcosa quando si hanno i soldi, perché sennò non ha senso risparmiare per poi, per l'appunto, comprare. È sicuramente un metodo di pensiero che è andato avanti per anni, molte persone scelgono ancora oggi di fare così, però la rata può essere comoda nel momento in cui ci serve qualcosa, ma non abbiamo voglia di spendere tutti quei soldi. Oh, ragazzi, ormai costa tutto tantissimo.

i soldi da spendere immediatamente. 393-444-0444, come sempre i vostri messaggi. A seconda dell'entità dell'importo può starci che una persona chieda di poter pagare a rate. Fortunatamente anche quando ho comprato la macchina ho potuto pagare tutto subito. Ecco, ci sono persone che invece preferiscono, per l'appunto, risparmiare più tempo, chiaramente

consiglio che mi sento di dare è, anche quando decidete di insomma fare dei piccoli debiti mensili, state attenti, perché sommati poi potrebbero essere comunque una cifra importante. Quindi occhio. Pronti per un altro disco su Radio Number One, Milano Baby.

0: riascoltata insieme su Radio Number One prima di fermarci per un istante e tra poco ritornare nell'anno 1976 con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

originali. Non è tutto, ragazzi, perché Take the Hat Off Me del gruppo tedesco proprio dei Boney M compie oggi 50 anni, quindi tantissimi auguri, un album

appuntamento con la grande canzone ritornerà anche più tardi, pronti pronti per ritornare anche nel passato insieme a dei ricordi pazzeschi. Ora ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry Scusa Lo Siento.

0: weekend number one.
1: The weekend?

0: Un furto nella villa di Andrea Bocelli all'Aiatico in provincia di Pisa. I malviventi hanno sottratto gioielli e borse firmate agli inquilini americani della proprietà. Nella stessa villa si era verificato un precedente episodio con una rissa e il brandire di pistole. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
2: Weekend number one.

ad aprire la nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano. Ben trovati dal Bise Salerno, 28 giugno 2026, 393-444-0444. Vi ho chiesto quali sono i vostri metodi personali, esclusa l'aria condizionata, che quello credo che sia il metodo che vale per tutti e valga per tutti. Ecco, quali sono i metodi per potervi rinfrescare nel corso di queste giornate che sono veramente fuori di testa. Ha scritto Sabino, perlomeno oltre a scrivere, ha anche mandato una foto. Sabina, sei una bruttissima persona, perché lei, che scrive da Arcisate in provincia di Varese, scrive semplicemente: io ho come rinfrescarmi a casa, e ci mostra la sua piscina. Sabina, ti mando un grande abbraccio, ma sai, quegli abbracci proprio belli, grandi, grandissimi, grandissimi. E poi ancora, ciao Alvise, dice Federico, io giro per casa indossando un paio di pantaloncini e basta, e poi porto dietro il ventilatore.

Ci con Anxiety su Radio Number One, da Somebody That I Used to Know di Gotye e Kimbra si è passati direttamente l'anno scorso a questa nuova versione della rapper statunitense e l'abbiamo riascoltata su Radio Number One alle 15:14. Stiamo parlando di metodi vostri personalissimi, se magari ne avete qualcuno di particolare, per combattere questo caldo afoso di cui abbiamo parlato nel corso di questa nostra prima parte del Weekend Number One pomeridiano. Leggo un po' di messaggi del 393 444 0444. Per esempio, l'aria condizionata mi fa venire mal di gola e mal d'orecchie mi manca. No, allora ti dico, io con la cervicale c'ho problemi ed effettivamente l'aria condizionata non mi aiuta, ma non posso farne a meno. E poi scrivi anche: anch'io a casa mi muovo in costume, ma giovamenti ne ho ben pochi. Quello è il problema, perché anche togliendosi tutti i vestiti comunque il caldo rimane, è una cosa completamente fuori di testa. E poi è arrivato questo messaggio molto molto divertente da parte di Augusto, che ha mandato questo video inoltrato, sapete, uno di quei video divertenti dai social, dove uno dei metodi per combattere il caldo potrebbe essere quello di mettere un uccello a casa vostra che inizia a sbattere le ali fortissimo. Potrebbe essere una soluzione.

0: Teddy Swims con Lose Control su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna, mentre invece andando sulla A21 Torino-Brescia le code sono allo svincolo di Alessandria Est in direzione della stessa Brescia. Sulla tangenziale nord, attenzione ad un ostacolo su strada che sta causando dei rallentamenti tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est, mentre invece sulla A8 code tra Castelletto Ticino e la A26 in direzione di Genova Voltri. Ritorniamo per un attimo sulla A1 perché è arrivato un altro aggiornamento di code tra Parma e Fidenza per andare verso Milano. Sulla A7 invece Milano-Genova code tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Tangenziale est adesso con traffico tra Cologno-Monzese e Sesto San Giovanni Sud e la SP113 Cernusco sul Naviglio in direzione dello svincolo di Lecco. Tangenziale ovest invece code tra SP59 Vigevanese Vecchia Trezzano e la A7 Milano Genova. Da segnalare un incidente sulla A6 a causa di uno scoppio di uno pneumatico allo svincolo di Marene A33 in direzione di Torino, mentre invece sulla A5 code lunghe 2 km tra Ber e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Chiudiamo con la A59, la tangenziale di Como, veicolo fermo in direzione Villa Guardia nello svincolo per andare verso la A9 in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora.

No More, canzone estratta, nuova canzone, nuovo singolo estratto dal suo ultimo album. Abbiamo ascoltato per l'appunto il buon Harry Styles su Radio Number One alle 15.30, ben trovati da Alvise Salerno. Weekend Number One ancora con voi, siamo arrivati praticamente a metà del nostro percorso anche per questa domenica. A proposito di Harry Styles, o perlomeno grazie all'assist che ci fa Harry Styles, ecco, lui per esempio ha preso ispirazione anche dagli italiani Eiffel 65, dal mondo di Gabri Ponte, dal mondo dell'elettronica, per riuscire a creare questo suo ultimo album. E proprio parlando degli Eiffel 65 e di Gabri Ponte, dobbiamo dare la notizia a molti millennial, e non soltanto noi millennial siamo contenti di questa cosa: ieri sera in quel di San Siro finalmente è successo, si sono riuniti gli Eiffel, si sono riuniti anche se solo per una notte, però Gabri Ponte, Jeffrey J e il buon Mauri sono tornati insieme per animare questo stadio San Siro quasi sold out. È stata una gran bella emozione, guardate i video su internet.

Direttamente dalla Norvegia, i The Bows con Magnetic stanno animando questa nostra estate 2026. Lo hanno fatto anche adesso su Radio Number One. Chi invece ha deciso di rimanere un po' nelle retrovie sono in questo momento Blanco ed Elisa. Li riascoltiamo insieme.

0: su Radio Number One. Stiamo aspettando di sapere qual è stato il punteggio finale dell'esame di Stato di Blanco. Credo che a breve lo scopriremo tutti quanti insieme. Nel frattempo ce li siamo goduti qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

1983 alle 15:44 su Radio Number One arriva questa grande e enorme canzone che ha fatto la storia, canzone che ha vinto un Oscar come miglior canzone proprio in linea generale, che ha vinto anche un Grammy come miglior interpretazione vocale femminile pop, e noi la ricordiamo e soprattutto noi come italiani siamo anche legati a questa canzone perché è stata creata da Giorgio Moroder o Moroder, l'accento mettetelo come sempre dove volete, nel suo caso noi lo chiamiamo per comodità il buon Giorgione, che tanti successi ha regalato ovviamente a Irene Cara ma anche a Donna Summer e a tantissimi altri artisti, cantanti, uomini, donne, poco importa, insomma Giorgione ha fatto di tutto per la musica mondiale e questo è stato semplicemente l'ennesimo esempio di quella che è stata la sua marcia trionfale negli anni 80 e poi anche nei decenni successivi, fino ad arrivare ad oggi dove invece ascoltiamo adesso anche il singolo estivo di Safe, si chiama Buona Domenica, arriva qui su Radio Number One.

14-15 luglio Bruno Mars sarà a San Siro, sarà qui in Italia per animare 60.000 persone, anzi di più perché poi sono due date, quindi 120.000 persone con le sue canzoni del passato e anche del presente grazie all'ultimo album che ha pubblicato. Lo abbiamo riascoltato qui con That's What I Like su Radio Number One. Apriamo la pagina sportiva perché è arrivata la notizia della MotoGP, della fine della gara in Olanda della MotoGP, con purtroppo la caduta veramente brutta. Le immagini raccontano una brutta caduta di Marco Bezzecchi, che è caduto e il cui mondiale adesso è completamente a rischio. Perché? Perché questa caduta ha avuto delle ripercussioni anche sul suo fisico. In questo momento è in ospedale, è cosciente, quindi è arrivata la notizia che Bezzecchi è totalmente cosciente, però comunque la caduta ha avuto delle conseguenze e avrà sicuramente delle conseguenze anche sul resto del mondiale, che adesso vede come nuovo leader Jorge Martin, che è arrivato terzo in Olanda con Ogura che ha vinto, e di conseguenza speriamo bene, al di là ovviamente dei punti, delle gare e di tutto quello che può essere il prosieguo di questo mondiale, speriamo e ci auguriamo che Bezzecchi possa stare bene, perché è questa la cosa che ci deve far sperare, e la cosa che lui sia cosciente comunque già di per sé è una buonissima notizia.

0: Il Voguing di Ariana Grande in Yes And a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio e buona domenica a tutti quanti voi. Sono le 16 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Francia un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy a Tomblaine causando 11 morti. A bordo c'erano un pilota esperto, 5 istruttori e 5 allievi, molti dei quali infermieri impegnati in un volo per un battesimo del lancio con il paracadute. La prefettura ha attivato un'unità di crisi. Proseguono le ricerche del marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella nel lago di Vico, nel Viterbese. L'uomo è scomparso il 27 giugno dopo un tuffo, avendo dichiarato alla moglie di non sentirsi bene. I soccorsi sono ancora in corso. A Roma ha ricercato Shahadat Hossein, 43enne, per il triplice omicidio di una famiglia in via Montiglio, nel quartiere di Casalotti. Le indagini ipotizzano un movente passionale legato a un'ossessione per la moglie della vittima. La comunità bengalese locale aveva indetto un'assemblea per allontanarlo. Dal 1 luglio entrano in vigore nuove regole per i fondi pensione nel settore privato. Per i neoassunti scatterà l'adesione automatica, con solo 60 giorni di tempo per rifiutare la previdenza complementare. Da ottobre potrebbero emergere contrasti tra le nuove norme e i contratti collettivi. A Wimbledon è scoppiata la polemica sul debunch.

0: mai più.
1: Il nuovo di Noemi, Tu cosa fai questa sera su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi terrà compagnia per ben 3 orette anche questa sera, con un magazine bello pieno di curiosità, di notizie interessanti, di spunti, di discussioni. Anzi, facciamo così, vi lancio subito il nostro contatto se volete partecipare. Il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 393 444 0444, e parleremo di curiosità dal mondo virale, dal web, poi di viaggi, di turismo, di mondo animale, di gossip, di spettacolo, di social, di tecnologie, di intelligenza artificiale, di food, di lifestyle, di musica, cinema, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente, prima di cominciare, come fanno le persone educate, saluto e ringrazio tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire da sabato mattina, cioè dai tre pazzi della Combriccola: Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani e poi Virginia, che si è occupata delle mattine, perché no, anche di Stefano Federici che ha fatto il sabato sera, e naturalmente anche Alvise Salerno che mi ha passato il testimone. Direi di mettere a posto un po' i miei appunti e poi partiamo con qualche cosa di interessante. Naturalmente, a farcire tutto ciò c'è la nostra musica che vi tiene compagnia 24 ore su 24, e allora ci ascoltiamo Jack Johnson con Upside Down.

Messenger, direi di partire subito con un argomentino interessante, visto che è domenica sera, visto che la maggior parte di voi, da statistiche interne, è in macchina che sta rientrando verso casa, poi gli altri sono in qualche posto che si stanno gustando un aperitivo, altri invece stanno andando a cenare, e poi ci sono anche quelli che sono già a casa e che si preparano piano piano ad avvicinarsi all'inizio della prossima settimana. Ma vi dicevo, visto che la maggior parte di voi è in macchina e quindi sta ascoltando Radio Number One, magari dopo un weekend fatto in giro, magari siete andati a vedere qualcosa di interessante, c'era questa notizia che potrebbe essere uno spunto per una bella discussione, cioè il lago turchese Wattensee diventa la meta dell'estate 2026, cioè questo Wattensee, perdonatemi la pronuncia, ma io proprio il tedesco non lo so, lo dico, parliamo in inglese, parliamo in spagnolo, forse qualcosa, ma il tedesco proprio no, dicevo, il più grande lago della Carinzia austriaca. Apro parentesi, ma la Carinzia era famosa per l'intimo di Carinzia? Sì, no, quella era un'altra cosa, vabbè, comunque. È improvvisamente diventato uno dei luoghi più ricercati di quest'estate 2026. Cioè, le immagini di queste acque turchesi, di questi paesaggi alpini, hanno invaso letteralmente Instagram e TikTok e hanno fatto registrare un'impennata delle prenotazioni. Non so se qualcuno di voi, magari c'è stato, sarebbe una carambata ricevere un vostro messaggio, però è una destinazione che piace perché unisce natura, sport acquatici, relax e questa atmosfera che diciamo un po' meno affollata rispetto ad altre mete europee, anche se ovviamente dopo un po' di pubblicità su Instagram e su TikTok si sta popolando. Insomma, molti creator digitali definiscono questo un po' i Caraibi delle Alpi e gli operatori turistici parlano di questa crescita record di interesse internazionale. Se siete curiosi cercate Wattensee. Io quello che vi chiedo è se c'è una meta turistica che vi ha veramente lasciati a bocca aperta. E allora scrivetemi, iniziamo a chiacchierare al 393-444-0444. Intanto, Tears, Sabrina Carpenter.

0: la voce di Sabrina Carpenter con Tears su Radio Number One. Siamo partiti da queste immagini che stanno diventando virali del lago turchese Fortensee, che sta in Carinzia, sta in Austria, per cercare di capire se c'è un posto che avete visto che vi ha lasciato a bocca aperta. Sono arrivati un sacco di messaggi, allora partiamo subito da Tommaso che scrive da Vicenza: ciao a tutti, il Fortensee lo conosco bene, caramba ce l'ho fatta, no, e io speravo che qualcuno di voi mi scrivesse un messaggio avendolo visto, perché insomma vedendolo solo dalle immagini così sui vari social uno non si rende conto. Scrive: ci sono stato per un raduno ed è stato davvero pazzesco, sembra di stare ai Caraibi ma con le montagne dietro. Se devo dire una meta che mi ha lasciato a bocca aperta, dico le Gole di Verdon in Francia. Quando arrivi in cima e vedi quel canyon enorme con l'acqua verde sotto color smeraldo, ti senti minuscolo, è bellissimo, è da togliere il fiato. Io mi leggo tutti i vostri messaggi che state scrivendo, che avete scritto al 393 444 0444, e torniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Wave. E allora andiamo sparati, spediti, perché sono tantissimi messaggi arrivati a proposito di mete turistiche che vi hanno lasciato a bocca aperta, quindi dai, cerco di leggerne il più possibile. Parto subito da Serena, da Como. Ragazzi, io abito sul lago di Como, quindi sono abituata ai bei paesaggi, ma quando l'anno scorso sono andata a Rocamadour, non so, è in Francia comunque, sono rimasta senza parole. È un borgo medioevale interamente arroccato su una parete di roccia verticale. Sembra finto, sembra uscito da un libro fantasy. Ci lasci il cuore. Vedi che si conoscono posti, non ho mai sentito questo, per esempio. Poi vado a Desenzano, due passi da casa mia, da Christian. Bellissima la Carinzia, ci farò un pensiero per agosto, ma la meta della mia vita rimane l'Islanda, precisamente la spiaggia nera di Reynisfjara. Io vi chiedo veramente perdono perché sbaglierò tutte le pronunce, però capite anche voi che come cavolo si dirà in islandese Reynisfjara. Comunque scrive: camminare sulla sabbia nerissima con le colonne di basalto geometriche e l'oceano arrabbiato davanti ti dà un'energia incredibile. Io vado avanti a leggervi perché siete tantissimi. Intanto ascoltiamo Sean Paul e Dua Lipa con No Lie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Number One. Gli ultimi messaggi selezionati, arrivati sulle mete che vi hanno lasciato a bocca aperta, e vale la pena leggerli perché sono anche degli spunti per chi magari così, poi in macchina, come passeggero, vuol cercare qualche posto strano, magari sui social, e potrebbe essere un'idea per la prossima gita. Silvia da Novara. Io non vado molto lontano. 2 anni fa ho visitato per la prima volta i laghi di Plitvice in Croazia. Ragazzi, che emozione camminare sulle passerelle di legno in mezzo a centinaia di cascate e un'acqua così trasparente che vedi i pesci come sospesi. Poi Manuel da Gorizia. Io al Warden Sea ci vado spesso in giornata. Vedi che poi un posto è più famoso di quello che uno può immaginare? Perché ce l'ho vicino e confermo, la vista della torre è qui, ragazzi, però siete una sfida. Piramide and Kogel è impressionante, ma il posto che mi ha sconvolto la mente è l'Andalusia, in particolare la Ronda e il suo ponte monumentale che unisce le due metà della città, da una parte spaventosa e dall'altra meraviglioso. Dai, chiudo con Paola da Milano. Io sono rimasta folgorata da Matera. Sai che poi in Italia ce ne abbiamo tutti, dai, inutile andare lontano. In Italia ce ne abbiamo tutti i posti più belli del mondo. Sapevo fosse bella, ma arrivarci di sera con le luci dei sassi che si accendono piano piano e sembra di guardare un presepe mi ha davvero emozionata. Un orgoglio italiano che chiunque dovrebbe vedere almeno una volta. Brava!

0: Siamo partiti dalle emozioni di mete turistiche come questo lago turchese che si trova in Carinzia e arriviamo alle emozioni che si provano ascoltando una grande canzone. Tra poco, statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

dal 1990, George Michael con Freedom 90, la grande canzone su Radio Number One. Che emozioni, che pezzo, che carica, che energia, un vero e proprio manifesto di rottura sia per la carriera di George Michael ma anche per quella cultura pop degli anni 90 che piano piano stava finendo. Allora, il titolo, che è Freedom 90, ha quel 90 perché George Michael aveva già pubblicato un brano dal titolo Freedom nel 1984 e voleva proprio sottolineare che era una nuova pubblicazione, era un pezzo completamente nuovo per non confondere le due cose. E poi decise di promuovere l'album, che si chiamava Listen Without Prejudice volume 1, senza apparire né in foto né in video. Un'idea che gli venne guardando quella copertina iconica di Vogue dove quelle 5 top model del momento erano lì tutte insieme, che erano poi Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Tatiana Patitz, che ricordo ancora benissimo come fossero un poster nella mia casa.

0: una delle colonne sonore di quest'estate, Partenope, Merken Kremot, Serena Brancale, i The Colors su Radio Number One. Allora, chiusa questa prima parte, diciamo dedicata ai luoghi turistici che vi hanno lasciato a bocca aperta, volevo darvi un paio di notizie così veloci veloci sui mondiali che sono passate, come dire, un po' sottotono. Per esempio, che le notti mondiali stanno comunque conquistando la TV, anche se l'Italia non c'è, gli italiani guardano con grande passione i mondiali anche se sono di notte. Cioè, i mondiali di calcio non stanno facendo registrare soltanto record sportivi, ma anche televisivi. Le trasmissioni di approfondimento dedicate alle partite stanno ottenendo ascolti superiori alle aspettative, specialmente tra i giovanissimi che poi commentano su tutti i vari social con meme, con video delle esultanze, le discussioni sugli arbitraggi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, il calcio si conferma questo gigantesco fenomeno di intrattenimento capace di unire televisione tradizionale e piattaforme digitali. E devo dire con grande sorpresa, perché anch'io passo qualche notte quando posso guardando i mondiali con quel sentimento lì, e ci siamo capiti, insomma. Ah, se ci fosse stata anche l'Italia.
1: Step

0: chiudere questa prima oretta assieme volevo concludere anche l'argomento mondiali, perché tra le immagini più iconiche, tra quelle cose che rimarranno, non ci sono soltanto il gol di Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, chi più ne ha più ne metta, ma c'è una semplice inquadratura televisiva che ha trasformato il portiere nigeriano Maduka Okoye in una star del web. Durante una partita dei mondiali le immagini del suo ingresso in campo hanno generato milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram e sono nati fanpage, meme, video musicale, anche tutorial di moda ispirati al suo look. Cioè sto calciatore in poche ore è diventato uno dei personaggi più cercati online e sembra essere un po' diventato il personaggio social dei mondiali. Ripeto, il portiere nigeriano Maduka Okoye. Questa vicenda ricorda poi altri casi sportivi che ha fatto diventare delle icone mediatiche per una combinazione televisione, social network e il pubblico che decide così spontaneamente di farlo diventare il personaggio dei mondiali. Va bene, era una curiosità. Tra poco saltiamo nella nostra seconda oretta, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

Una sola cosa, Festas Joaninas, le celebrazioni dedicate a San Giovanni, Sant'Antonio e San Pietro che trasformano intere città in enormi palcoscenici di musica, danze popolari, falò e cibo tradizionale. Beh, proprio tutte le componenti che vorrei trovare quando esco dalla radio stasera. Mi piacerebbe infilarmi in una festa del genere, così mangio, mi metto a ballare e poi mi ubriaco anche un po'. Allora, vi do qualche dettaglio. In alcune regioni del nord-est brasiliano l'entusiasmo per queste feste supera addirittura quello del celebre Carnevale di Rio. Le immagini delle piazze decorate, delle esibizioni di forró, che cos'è sto forró? È sia una danza ma anche un genere musicale molto famoso, anzi il più famoso nel nord-est del Brasile, è un ballo di coppia praticamente, e se guardate un po' sui social trovate tutte queste immagini e moltissimi turisti vengono attratti non solo dalla spettacolarità dell'evento ma anche dalla possibilità di vivere il Brasile più autentico, più popolare. Quindi se volevate andare a vedere qualche festa brasiliana, sì, ci sta il Carnevale di Rio, sono il primo a essere curioso, so che se ci vado probabilmente non tornerò a casa sicuramente vivo, ma mi piacerebbe vedere anche questa festa Joaninhas, Joaninhas, curiosità. Va bene, chiudiamola qui, intanto ascoltiamo un altro bel pezzo, Gary Go con Wonderful.

il nuovo singolo di Dito nella Piaga, si intitola Businessman. Su Radio Number One abbiamo parlato di Brasile, vi faccio una domanda: che cosa accomuna il Brasile con un paese in provincia di Bergamo? Voi direte niente, invece no, un bel pitone. È notizia di qualche giorno fa, perché un pitone in fuga è diventato un po' la star dei social italiani. Non so se avete letto questa notizia, se ne hanno parlato anche le televisioni, però per oltre 24 ore questo pitone reale, fuggito da un'abitazione di Sarnico sul lago d'Iseo, dicevamo, in provincia di Bergamo, ha tenuto con il fiato sospeso residenti, curiosi, un po' mezza Italia, perché questo animale, questa bella bestia lungo circa 1,5 metri, è stato cercato dai vigili del fuoco, dai volontari, dai proprietari naturalmente, e su tutti i social sono comparse centinaia di meme, di battute, eccetera eccetera. Insomma, alla fine, per fortuna, il pitone è stato ritrovato sano e salvo, ma la vicenda ha acceso il dibattito sugli animali esotici tenuti in casa, eccetera eccetera eccetera. Va bene, non entriamo nel merito in questa domenica sera, ma la domanda socio spontanea, come diceva Lubrano: quale animale vi farebbe paura, più paura, se lo trovaste in casa? Beh, un bel pitoncino, secondo me, bene bene non farebbe. Io sono stato anche morso da un serpente, per fortuna non era velenoso, però non me lo aspettavo sul balcone di casa, quindi posso capire la cosa, ma la domanda la faccio a voi. Quindi scrivetemi al 393 444 0444 e cerchiamo di esorcizzare un po' le paure di tutti mentre ci ascoltiamo Sam Fender con People Watching.

0: Come direbbe Corona, paura, paura. Perché siamo partiti da questo pitone che si era perso dalle parti di Sarnico sul lago di Iseo. Vi ho chiesto quale animale vi farebbe più paura se lo trovaste in casa. Un sacco di messaggi, ne leggo un paio adesso, poi andiamo avanti dopo. Stefano, proprio da Iseo, che scrive: io abito proprio sul lago di Iseo e vi giuro che ho controllato sotto il letto 3 volte prima di dormire. Un pitone in casa mi farebbe morire di infarto all'istante. La verità è che se mi trovassi davanti un ragno violino, vero ragno violino, perderei la testa. Piccolo, si nasconde ovunque, ma dicono faccia malissimo. Così dicono, poi ancora non si è capita la verità. Vado a Peschiera del Garda, in provincia di Verona da Chiara. Il pitone a Sarnico ormai ha più follower di me. Scherzi a parte, l'animale che mi terrorizza di più in assoluto è la pantechiana, cioè la pantechiana sarebbe il topolone. Se me ne trovassi uno in cucina, credo che abbandonerei la casa e la lascerei, firmando direttamente il passaggio di proprietà. Ma che esagerazione per un topolino. Vabbè, no, la pantechiana è proprio piccola, però dai, tra poco gli altri messaggi, ci fermiamo un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Musica che cerchi è qui.

Saif con buona domenica, anzi aggiungerei e buona domenica sera e buona domenica notte, già che ci siamo ci portiamo avanti. Io invece volevo chiudere l'argomento animali paurosi che si possono trovare in casa con i vostri messaggi. Vado a Bergamo da Matteo. Sarnico è qui vicino, ormai non si parla più d'altro, io sono un tipo coraggioso, ma se tornassi a casa e trovassi un pipistrello che vola all'impazzata in soggiorno, credo che mi chiuderei sul balcone a urlare, quindi il pipistrello. Poi da Lodi, Valentina, ho visto i meme sul pitone, però se succedesse a me, ma non lo so, l'animale che temo di più sembrerà assurdo, ma è il calabrone gigante. Quando entrano in camera d'estate, senti quel rumore tipo elicottero, panico totale. Poi a Como da Luca, io ho la fobia assoluta delle scolopendre, quei millepiedi giganti e veloci, dai che non fanno niente quelli lì. Ne ho trovato una volta uno in taverna ed è stato il momento più brutto della mia vita. Addirittura, sì, poi le paure non sono giustificate, cioè in questo caso è un animale che non fa male a nessuno, anzi mangia anche gli insettini, però sai, quando uno c'ha paura, c'ha paura. Chiudo con Federica da Novara. La mia fobia numero uno è la cimice asiatica, e la cimice è la paura di tantissimi, che poi anche lì non fa niente, però fa schifo più che altro. So che non fa niente, ma se me la trovo nel letto tra i capelli inizio a urlare come in un film horror, e ci sta. Dai, chiusa anche questa parentesi, torniamo alla musica. Katy Perry, che invece mi piacerebbe trovare a casa, diciamo anche nella penombra, con Change the Rhythm.

Mars con Oh My Soul. Visto che abbiamo parlato anche di concerti durante le nostre orette in questa domenica sera, beh, Bruno Mars si sta accingendo ad accendere anche San Siro, ripeto, come sempre, come ormai faccio da mesi: se a qualcuno avanzano due biglietti, anche un bigliettino, io vengo volentieri, se mi invitate pago la cena e andiamo a vedere Bruno Mars. Allora, invece non parliamo di musica, ma parliamo di un record mondiale che è un po' particolare, però ve lo volevo raccontare perché è strano. Nella città di Canberra è stato stabilito un nuovo record del mondo, un urlo da 122,4 decibel, cioè paragonabile al rumore di un aereo durante il decollo. È un'impresa che è stata realizzata da un banditore cittadino che si chiama Lord Joseph McGrail Burrup, certificato dal Guinness World Records, con tanto di video che è diventato virale, ha raccolto milioni di visualizzazioni, eccetera eccetera eccetera, e qualcuno ha persino lanciato sfide online per cercare di battere questo primato. Comunque, per chi non lo sapesse, questi 122 decibel sono praticamente più alti di quando si va in discoteca il volume al massimo, cioè è una cosa che io non so, io urlo pochissimo, devo dire la verità, non sono un grande urlatore, ma una roba del genere secondo me è una di quelle cose che se si può evitare è meglio.

0: parlando di record mondiali, tra poco arriva la grande canzone che ha in sé un record tuttora imbattuto. Se siete curiosi, tra poco arriva, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

dal 1975 gli ABBA con SOS, la grande canzone su Radio Number One. Vi dicevo di record, beh, questa canzone è un record tuttora imbattuto, cioè un primato unico nella storia della musica. E voi vi aspetterete un grande record? No, in realtà sia il titolo che il nome della band sono palindromi, questo record, cioè che si leggono allo stesso modo da sinistra a destra. Vabbè, se volete fare una canzone originale con un titolo originale, studiate questa cosa, magari battete il record. Comunque, scherzi a parte, dopo il successo dell'album Waterloo del 74, gli ABBA fecero diversi flop con i singoli nuovi finché non fecero uscire questa hit che diventò quasi in tutto il mondo numero uno, quindi rilanciò, dopo l'album che aveva fatto un grande successo, la carriera degli ABBA. E tra i fan che dichiararono apertamente il loro amore per questa band ci fu un certo Elton John, non so se rendo l'idea.

prima di salutarci stavo buttando l'occhio sulle partite di questa notte dei mondiali, perché come vi dicevo forse un'oretta fa, insomma mi piace, io soffro il fascino dei mondiali anche se l'Italia non c'è, quindi ci sarà Algeria-Austria alle 4 e poi ci sarà anche Giordania-Argentina, e questa mi piace moltissimo, sì, perché poi vanno in contemporanea sempre alle 4 di notte perché è l'ultima tornata del girone, quindi si devono giocare contemporaneamente. Beh, le 4 però è impegnativo, e poi dovendo svegliare il lunedì non so se ce la faccio, non lo so.

0: linea si scende anche questa domenica sera, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, grazie per aver passato con me le ultime tre orette. Vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 con un'altra settimana di One Match insieme al mio socio che torna, Andrea Brum Brum Ferrari. Io vi lascio con la programmazione di Radio Number One con la Number One Nights e naturalmente vi auguro una buona domenica notte, ma soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è

Radio Number One. Un minuto alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due, su,
1: giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
0: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.